asanamadwa ntimi ahwene ne mienu ne miensa owo yantam di amrika di ahopopo di osuro ya wade ne safo abrɛ no asanamadwa di amrika yantam ne ahopopo ni osuro ya wade ne tumi brɛ no wasori wo kunne mi die mo ori kenyane ho wana semmo ori kenyane ho wana yeyemu o kenyane ho wana ntuntrumo o kenyane ho wana meni.

Continue to bless the Lord tonight. Bosu shire nyame. Mawansa su kosu ne shire nyame. Ofata. Oya yini mo yini. Oya ere mo erate. Obi di nechi. Oya yini. Erate. Yesu den kampu. Yesu den shirao.